0: Radio Arena. Veci Puletia, in veci dobre glaspe.
1: Laura non c'è, è andata via. Laura non